madalla masu sauraro barkanmu da warhaka da fatan kuna jin dadin kasancewa da mita 93.1 a zango na FM Arewa Radio.